tutti, buongiorno a tutti in questo e benvenuti anche in questo bellissimo sabato di aprile, fine aprile e appunto 25 aprile. Qui a Marburgo il cielo è blu, è bellissimo, c'è il sole anche e sembra veramente un'atmosfera quasi estiva, più che primaverile. Spero comunque anche nel resto della Germania e poi anche in Italia con queste temperature. Bene, allora, dopo un paio di repliche che avete ascoltato, quindi di appunto ripetizioni di trasmissioni passate, adesso c'è una trasmissione nuova. E comunque vado subito al mio filo rosso di oggi perché volevo appunto poi concentrarmi su un paio di parole da offrirvi anche per un po' ripensare. E il mio filo rosso di oggi ha come tema una sola parola, la pace. Proprio perché questo tema l'ho già trattato diverse volte, questa volta appunto lo farò in maniera ancora diversa, però il tema, questo tema lo riprenderò già ancora altre volte. Bene, e volevo anche ricollegarmi alle trasmissioni passate, in particolare alla trasmissione speciale del 28 marzo, che poi avete riascoltato in replica il 4 aprile, mentre le altre due volte era la replica della trasmissione del 21 marzo praticamente. Bene, quindi volevo ricollegarmi a questo tema della trasmissione speciale del 28 marzo, che era il tema della dignità umana e la discriminazione, e volevo appunto parlare di pace con un paio di parole dette da uomini di pace. Di più vi dirò adesso. Adesso traduco brevemente in tedesco. Willkommen meine lieben Zuhörer und Zuhörerin, hier live aus Marburg, Sendung von 25. April, hier blaue Himmel in Marburg und wie Frühling oder fast Sommer, könnte man sagen. Ich hoffe auch überall in Deutschland, also oder wenigstens in viele Orte in Deutschland, Ortschaften in Deutschland und auch in Italien. So, ich gehe gleich zu meinem roten Faden. In dieser Sendung werde ich über ein Thema sprechen, das ich eben also häufig hier schon behandelt habe, und zwar la pace, der Frieden. Wir brauchen wirklich, wir haben wirklich eine große Not von Frieden. Und da habe ich dieses Thema ausgewählt, obwohl ich schon häufig schon darüber gesprochen habe. Heute werde ich auch ein bisschen anders machen. Genau, oder mit anderen Vorschlägen. So wollte ich mich auch ein bisschen an das Thema von der Sendung vom 28. März anknüpfen, und zwar das Thema der also Menschenwürde gegen Diskriminierung, eben von dieser Sondersendung von 28. März. Ich werde natürlich über Friede, aber indirekterweise auch über Krieg sprechen, denn im Moment, wir erleben, brauche ich nicht so viel zu unterstreichen, jeder von uns weiß es, wirklich eine ganz komplexe Situation und überhaupt nicht einfach. Also, adesso ritorno di nuovo in italiano. Allora, perché questo tema? L'avevo deciso qualche giorno fa, proprio ripensando alle parole del Pontefice, riguardanti fortemente questo tema da un punto di vista umano e non soltanto religioso. L'ha fatto il Pontefice, le parole del Pontefice sono belle perché sono universali e vanno al di là di una fede religiosa. Queste parole appunto mi sono sembrate simboliche e riassuntive in relazione alle varie crisi e situazioni belligeranti di questi ultimi anni, in particolare dopo quest'ultimo conflitto aperto appunto da Trump e Netanyahu contro l'Iran, con le terribili conseguenze economiche, umane e globali che tutti conosciamo. E poi pensavo anche ai conflitti aperti, quelli più vicini a noi, dal 2022 a tutti gli altri che sono aperti,